whisper tu, whisper tu lumes, per tu lumes, per tu lumes, per tu lumes, per tu, per tu lumes, per tu lumes, per tu.